Ogni notte è triste sei. È troppo lunga e non finisce mai. Chiudo gli occhi e poi ti penso ancora. Com'eri allora, in quei giorni trascorsi assieme a te.

guardi così. Ma la vita è un attimo e poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi, la cerchi e non la trovi più. E mi parli così. Però la vita è subito e poi mi parli così. Sì, ma la vita è subito.

poi mi parli così. Sì, ma la vita è subito. Il lampo, soltanto il lampo di una fotografia.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore bio.

certo c'è stata laggiù una storia molto complicata. Ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare.

quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via,

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

già la gente che ti guarda se la fotte lì, ma non è come butta sta comana le lì, e allora me, oh, tiene la me, per chi non si fa male, risa nasa me, e si pierda la pace su guai e mo'.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai,

abbassa il cuore, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.